0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto in mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto in mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

see you on Wednesdays all the time.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto in mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

sempre, li abbiamo presi in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge

0: ai singoli e ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte: l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: Mona Lisa,

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Domanda inutile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni. 16 cadaveri recuperati nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito. Roma valuta di chiudere lo spazio Schengen con Madrid per difendere i confini. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano. Raggiunto un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, che prevede il disarmo di Hamas, che governa la striscia di Gaza. L'annuncio del presidente americano Trump, un passo monumentale, scrive, verso una pace duratura. E sulla caduta dell'Iran, afferma, è solo una questione di tempo. Da marzo una task force di 400 militari italiani è schierata in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il PD chiede al governo di chiarire. Dramma nel quartiere Pistunina di Messina dopo il crollo di una palazzina, 6 le persone disperse, 3 i feriti. Lo confermano in queste ore i vigili del fuoco da chiarire le cause. Lo stabile era composto da appartamenti e negozi. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Dalle 3 di ieri si passa alle 11 di oggi e alle 19 di domani, sabato 1 agosto. Il Po è ai livelli critici ed è SOS siccità. Nel carcere di Sassari un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato a causa di un rogo che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Le fiamme sono state domate, 5 gli agenti rimasti intossicati. L'UEFA all'unanimità dice no al piano di Infantino di privatizzare il mondiale e annuncia: boicottiamo tutte le competizioni della FIFA. Il calcio non è in vendita. Anche la Confederazione del Nord America, Centro America e dei Caraibi rifiuta la proposta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.

0: Buongiorno dalla redazione. Incidente sul lavoro ieri mattina a Trani, nella provincia Bat. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto in un cantiere edile in via Malcangi. Secondo quanto si è appreso, l'uomo sarebbe stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesa. Un motociclista di 21 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via Einaudi alla periferia di Foggia. Il giovane viaggiava solo a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto. È deceduto appena giunto in ospedale, ferito anche l'automobilista, ma non sarebbe in gravi condizioni. Calcio, svelata la nuova maglia del Lecce per la stagione 2026-2027. La prima maglia presenta le classiche strisce verticali gialle e rosse con colletto blu. Sulle spalle tre ricami rossi che richiamano il logo dello sponsor tecnico. Nei prossimi giorni saranno presentate le altre due divise da gioco. Sono stati compilati ieri i calendari della Serie C. Il girone C è a forte trazione pugliese con 42 derby in stagione. L'atteso incontro tra Bari e Foggia è alla 33esima giornata. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni, lo annuncia il Milan sui social. Il suo esempio si legge in un messaggio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia e Tel Aviv lascerà Gaza, scrive il presidente americano, previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. L'Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria che ha investito Ceuta, città autonoma spagnola del Nord Africa. Migliaia di persone nelle ultime ore hanno raggiunto il territorio dal Marocco, almeno 18 i morti. Sono proseguite senza esito per tutta la notte le ricerche dei 6 dispersi del crollo della palazzina di Messina. L'edificio accoglieva abitazioni e attività commerciali. Appello di una figlia di una coppia che manca l'appello: non chiamateli al cellulare, serve per rintracciarli. La procura di Sassari ha aperto una inchiesta dopo il rogo scoppiato ieri nel carcere della città, costato la vita ad un detenuto di 72 anni morto carbonizzato. Le fiamme sarebbero state appiccate dalla stessa vittima in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti sono rimasti intossicati. Continua ad imperversare sull'Italia la quarta ondata di calore e aumentano le città con il bollino rosso monitorate dal Ministero della Salute. Oggi

0: Sono 11 domani e saliranno a 19 domenica, picco di temperature con 41 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Agosto sarà un mese cruciale per il futuro dell'ex Ilva di Taranto. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore lunedì 3 agosto. Il giorno successivo, il 4, i confederali incontreranno il governo al Mimit. Il 5 agosto il ministro Urso dialogherà con il presidente della regione Puglia, De Caro, e con gli enti locali. Infine, il 6 sono state convocate le imprese dell'indotto. Sullo sfondo la questione dello spegnimento dell'aria a caldo disposto dal Tribunale di Milano. Intanto ieri, nuovo incidente nello stabilimento ionico. Un operaio dell'indotto è stato investito da un'autobotte. L'uomo è in ospedale, ma non è in pericolo di vita. A Carapelle, in provincia di Foggia, nella notte tra mercoledì e giovedì è stato assaltato lo sportello automatico dell'ufficio postale. Nonostante l'utilizzo dell'esplosivo per scardinare la cassaforte, la banda è fuggita a mani vuote. Avviata un'inchiesta. È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero di Santa Maria delle Vergini a Bitonto, nel Barese. Era nata il 16 ottobre 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo il Ministro.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, leggendario capitano

0: del Milan e della nazionale italiana, tra i più grandi e iconici difensori della storia, era stato operato lo scorso anno per un nodulo polmonare. Il club rossonero scrive: è stato un esempio per tutti e uno dei respiri della nostra anima. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, lo annuncia il presidente USA Trump. Si tratta, spiega, di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura nel Medio Oriente. La conferma dell'intesa arriva anche dal movimento palestinese. Emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. 2000 migranti in una settimana hanno raggiunto la costa a nuoto dal vicino Marocco. Si rischia la crisi umanitaria, ha detto il primo ministro Sanchez, che oggi si recherà nell'enclave. Almeno 18 le persone annegate. Per gestire la situazione è inviato l'esercito. Ed è scontro tra Roma e Madrid. La premier Meloni valuta di sospendere gli accordi Schengen per difendere i confini. Il ministro Tajani: la scelta della Spagna di dare la cittadinanza a migliaia di irregolari è un pericolo per la sicurezza. L'esecutivo iberico convoca l'ambasciatore italiano. Tragedia nella notte nel carcere sassarese di Bancali, dove un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato a causa di un incendio divampato nella cella del reparto sanitario dell'istituto. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta. Ad appiccare il fuoco sarebbe stato lo stesso uomo, 5 agenti rimasti intossicati. Nonostante le critiche, la FIFA di Infantino annuncia di voler proseguire la sua consultazione su un piano di investimenti privato per il calcio. La UEFA minaccia di boicottare tutte le competizioni. Contraria ai fondi privati anche la Confederazione del Nord America, Centro America e Caraibi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Agosto sarà un mese cruciale per il futuro dell'ex Ilva di Taranto. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore lunedì 3 agosto. Il giorno successivo, il 4, i confederali incontreranno il governo al Mimit. Il 5 agosto il ministro Urso dialogherà con il presidente della regione Puglia, De Caro, e con gli enti locali. Infine, il 6, sono state convocate le imprese dell'indotto. Sullo sfondo, la questione dello spegnimento dell'aria a caldo disposto dal Tribunale di Milano. Intanto, ieri, nuovo incidente nello stabilimento ionico. Un operaio dell'indotto è stato investito da un'autobotte. L'uomo è in ospedale, ma non è in pericolo di vita. A Carapelle, in provincia di Foggia, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato assaltato lo sportello automatico dell'ufficio postale. Nonostante l'utilizzo dell'esplosivo per scardinare la cassaforte, la banda è fuggita a mani vuote. Avviata un'inchiesta. È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero di Santa Maria delle Vergini a Bitonto, nel Barese. Era nata il 16 ottobre 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo il Ministro.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare via.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: E il mio sempre, inquietudine.

0: fu il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Il calcio italiano in lutto per la morte di Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera della nazionale, mancato stanotte all'età di 66 anni. L'annuncio del club rossonero, perso un battito del nostro cuore. Malato da tempo, nel suo palmarès 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 6 Scudetti e il Mondiale dell'82. L'annuncio di Trump nella notte, raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas, poi il ritiro di Israele che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani, ma le parti già frenano sull'applicazione. Emergenza migranti a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, presa d'assalto da migliaia di persone che a nuoto hanno varcato il confine con il Marocco. Almeno 18 vittime durante l'attraversamento. Il governo spagnolo ha mandato l'esercito. Roma valuta la sospensione dello spazio Schengen, ira di Madrid. A Messina il corpo di uno dei 6 dispersi è stato individuato sotto le macerie della palazzina crollata ieri. Continuano le ricerche degli altri 5, rallentate da un incendio che cova in una parte dell'edificio crollato. Un operaio rimasto ferito è stato dimesso, aperta un'inchiesta per disastro colposo. Tragedia nel carcere di Sassari, dove ieri sera un incendio ha investito il reparto ospedaliero della prigione. Un detenuto è morto carbonizzato nella sua cella, sarebbe stato lui ad appiccare le fiamme. 5 poliziotti sono stati portati in ospedale, leggermente ustionati e intossicati. Calcio: nonostante le minacce della UEFA di boicottare gli eventi intercontinentali, la FIFA ha annunciato di voler proseguire con la privatizzazione delle competizioni. Con l'organismo europeo protesta anche quello americano, la CONCACAF, che ha respinto anch'essa la proposta di Infantino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un motociclista di 21 anni, Giacomo Paolucci, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via Einaudi, alla periferia di Foggia. Il giovane viaggiava a bordo della sua moto quando per cause da accertare si è scontrato con un'auto. Il giovane è morto durante il trasporto in ospedale, ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sgominata una banda pugliese specializzata nel furto di auto e rivendita dei pezzi di ricambio. Arrestate questa mattina 10 persone tra Bitonto e Cerignola. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo bitontino si occupava di rubare i veicoli, poi le auto venivano smontate nelle campagne. Al gruppo cerignolano sarebbe stata affidata invece la gestione logistica e commerciale dell'intera filiera. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, previsti oltre 26 milioni di spostamenti da oggi a domenica su strade e autostrade. ANAS prevede bollino nero domattina, mentre sarà bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate la statale 16, la statale 106 Ionica, l'autostrada A2, la 14 Bologna.

0: Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che ieri durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo il Ministro.
1: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
0: Per il momento è tutto.
2: Radio Norba News.
3: E adesso

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, morto stanotte a 66 anni. Malato da tempo, l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Nel suo palmarès 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 6 Scudetti e il Mondiale dell'82. Il ricordo di tutto il mondo del calcio e delle istituzioni. Prosegue senza sosta il flusso di migranti dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta. 49.000 arrivi nelle ultime 24 ore. Si contano anche 18 morti in mare. L'Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen, mentre la Francia rafforzerà i controlli alle frontiere con la Spagna. L'annuncio di Trump nella notte: raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas. Poi il ritiro di Israele, che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani. La firma ufficiale forse settimana prossima in Egitto. Nel frattempo l'Arabia Saudita starebbe preparando una grande offensiva militare contro i ribelli yemeniti Houthi, lo scrive la testata britannica Guardian. L'attacco verrebbe compiuto sia via terra sia via mare, con Riyadh che starebbe cercando di organizzare una coalizione navale per proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso. Individuato dai vigili del fuoco il corpo di una delle 6 persone disperse in seguito al crollo di una palazzina avvenuto ieri a Messina. Sotto le macerie si cercano altre 5 persone. Ancora non appurate le cause del disastro, su cui la procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Secondo weekend di esodo estivo, previsto un sabato da bollino nero sulle autostrade. Secondo ANAS saranno 26 milioni le persone in viaggio nel fine settimana. Per agevolare la circolazione, la società ha sospeso l'83% dei cantieri. In vigore da oggi pomeriggio il divieto di transito dei veicoli pesanti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia, in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati 2 uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: senti che bel rumore.
1: Radio Norba, Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mondo del calcio in lutto per la morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan e della nazionale si è spenta nella notte a 66 anni. L'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Nel suo palmarès

0: Frontiere, in bilico il futuro di Gaza dopo l'annuncio di Trump sull'accordo mediato dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il successivo ritiro di Israele dalla striscia. I miliziani confermano a breve un vertice dei negoziatori in Egitto, ma Tel Aviv frena e torna a bombardare Gaza City. A Messina è identificato il corpo recuperato dai vigili del fuoco tra le macerie della palazzina crollata ieri. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone. Ancora 5 i dispersi, continuano le ricerche. La procura indaga sulle cause del disastro e apre un fascicolo a carico di ignoti. Con l'esaurimento del PNRR nel 2027 il sud del nostro paese vedrà dimezzare le proprie stime di crescita. Lo stima Svimez, che segnala come nel 2026 il mezzogiorno abbia toccato il picco di investimenti, segnando una crescita del più 0,8%. Al centro-nord le stime si fermano invece al più 0,7%. Si apre il secondo weekend di esodo estivo. Sulle autostrade previsto bollino nero. ANAS stima 26 milioni di veicoli in viaggio. Per agevolare la circolazione, fino a settembre sospeso l'83% dei cantieri. Da oggi pomeriggio divieto di transito per i mezzi pesanti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati due uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

casa da lontano non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: 60.000 in 24 ore, 24 i morti, von der Leyen, i rimpatri siano rapidi, Italia e Finlandia chiedono la sospensione di Schengen. Trump annuncia raggiunto un accordo storico per il completo disarmo di Hamas, a mediare l'intesa al Board of Peace dopo mesi di negoziati. La milizia palestinese conferma, al termine del processo Israele lascerà la striscia, ma Tel Aviv prende tempo e torna a bombardare Gaza City. A luglio l'inflazione annua dell'area euro sale del 2,9% più 0,2% rispetto a giugno, lo comunica Eurostat nelle sue stime preliminari. In Italia l'Istat segnala invece una lieve flessione dei prezzi al consumo, più 2,8% rispetto a un anno fa, in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente. L'Italia nella morsa del caldo torrido, oggi 11 città da bollino rosso, domenica saranno 23, temperature percepite fino a 44 gradi, soffrono i fiumi, in particolare il Po, nel bacino è allarme siccità, a Cremona le acque al minimo storico, ieri sera erano a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei dispersi tra le macerie della palazzina crollata ieri, si tratterebbe dell'imprenditore Carmelo Leone, ancora 5 le persone che mancano all'appello, la procura apre un fascicolo a carico di ignoti. Addio a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della nazionale, morto nella notte a 66 anni, nella sua carriera aveva vinto 6 scudetti, 3 Champions, 2 coppe intercontinentali e il mondiale 82, in lutto la formazione rossonera che aperti in Australia si stringe in cerchio attorno alla maglia numero 6. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati 2 uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è Il dialogo parte da Levante. Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governatore di Ceuta stima che i migranti arrivati via mare nelle ultime 24 ore siano 60.000, ma Madrid ne conteggia 50.000, 34 i morti. Il premier spagnolo Sanchez attacca, i trafficanti leggono a proprio piacimento le sentenze della Corte Suprema. Il Ministero dell'Interno cerca di rassicurare in 25.000 già rientrati in Marocco. Si terranno martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni, storica bandiera di Milan e nazionale. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Tutto il mondo del calcio in lutto. Una donna ultra ottantenne è stata uccisa a coltellate dal figlio nella sua abitazione di Verona. L'uomo, 52 anni, è stato fermato dalla polizia. La vittima, si apprende, era affetta da una malattia degenerativa. I vicini raccontano di aver sentito delle urla prima dell'arrivo degli agenti. È dell'imprenditore Carmelo Leone il corpo recuperato dai vigili del fuoco tra le macerie della palazzina crollata ieri a Messina. Si cercano ancora 5 dispersi, mentre sono in corso indagini sulla causa del disastro. La procura apre un fascicolo contro ignoti. A luglio cala lievemente l'inflazione in Italia, meno 0,2% rispetto a giugno, lo comunica l'Istat. Su base annua i prezzi al consumo segnano comunque un aumento del 2,8% in linea con

0: automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita, indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati due uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è il dialogo parte da Levante. Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti porterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Norba Amore. Radio Norba Amore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governatore di Ceuta stima che i migranti arrivati via mare nelle ultime 24 ore siano 60.000, ma Madrid ne conteggia 50.000, 34 i morti.

0: E della palazzina crollata ieri a Messina. Si cercano ancora 5 dispersi mentre sono in corso indagini sulla causa del disastro. La procura apre un fascicolo contro ignoti. A luglio cala lievemente l'inflazione in Italia, meno 0,2% rispetto a giugno, lo comunica l'Istat. Su base annua i prezzi al consumo segnano comunque un aumento del 2,8% in linea con il resto dell'area euro. L'Italia entra nel picco della nuova ondata di calore, oggi 11 città da bollino rosso, domani 19. Domenica 23, temperature percepite fino a 44 gradi e con il caldo preoccupa anche la siccità, specie nel bacino del Po. A Cremona il fiume tocca i minimi storici, 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati due uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è il dialogo parte da Levante. Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governatore di Ceuta stima che i migranti arrivati via mare nelle ultime 24 ore siano 60.000, ma Madrid ne conteggia 50.000, 34 i morti. Il premier spagnolo Sanchez attacca, i trafficanti leggono a proprio piacimento le sentenze della Corte Suprema, il Ministero dell'Interno cerca di rassicurare in 25.000 già rientrati in Marocco. Si terranno martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni, storica bandiera di Milan e nazionale. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Tutto il mondo del calcio in lutto. Una donna ultra ottantenne è stata uccisa a coltellate dal figlio nella sua abitazione di Verona. L'uomo, 52 anni, è stato fermato dalla polizia. La vittima, si apprende, era affetta da una malattia degenerativa. I vicini raccontano di aver sentito delle urla prima dell'arrivo degli agenti. È dell'imprenditore Carmelo Leone il corpo recuperato dai vigili del fuoco tra le macerie e della palazzina crollata ieri a Messina. Si cercano ancora 5 dispersi mentre sono in corso indagini sulla causa del disastro. La procura apre un fascicolo contro ignoti. A luglio cala lievemente l'inflazione in Italia, meno 0,2% rispetto a giugno, lo comunica l'Istat. Su base annua i prezzi al consumo segnano comunque un aumento del 2,8% in linea con il resto dell'area euro. L'Italia entra nel picco della nuova ondata di calore.

0: sarebbe in pericolo di vita, indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati due uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: crollata a Messina. 5 le persone che mancano ancora all'appello. I soccorritori proseguono nella loro opera nel tentativo di recuperarli. Verona, una ultra ottantenne trovata morta in casa in un appartamento della città veneta. La donna, che soffriva di una malattia degenerativa, sarebbe stata accoltellata, fermato e portato in questura il figlio 52enne della vittima. Economia rallenta, l'inflazione a luglio in Italia con i prezzi che crescono del 2,8% annuo, più 0,2% sul mese a fronte del 3% annuo registrato a giugno. Chiudiamo con il nuoto, subito l'oro per l'Italia agli europei di Parigi. Azzurri primi nei tuffi a squadre misti con Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra. Italia davanti alla Russia e all'Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati 2 uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026. ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: dichiarato di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma ha anche precisato che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Hamas chiede anche l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Fermato il figlio 52enne dell'anziana trovata morta in casa oggi a Verona, la donna che soffriva di una malattia degenerativa uccisa con colpi di arma da taglio, il ritrovamento del corpo in uno stabile di via Boccioni nel quartiere di Borgo Venezia. È di Carmelo Leone, un imprenditore, il corpo recuperato dai soccorritori tra le macerie della palazzina crollata a Messina. La ricerca dei 5 dispersi va avanti senza sosta, dice il comandante dei vigili del fuoco della città siciliana. I cani hanno indicato ai soccorritori un altro punto dove scavare. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sull'Italia, oggi 11 le città da bollino rosso, domani 19, domenica saliranno ulteriormente a 23 su 27 monitorate, a Cremona poi ai minimi storici, Fiume oltre 8 metri sotto lo zero idrometrico. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sulla nostra penisola, 11 oggi le città da bollino rosso, domani 11, domenica saliranno ulteriormente a 23 su un totale di 27 monitorate, a Cremona poi ai minimi storici oltre 8 metri sotto lo zero idrometrico. Martedì a Milano i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano, morto a 66 anni, con i 6 scudetti, le 3 Champions League, le 2 coppe intercontinentali vinte nella sua carriera con i rossoneri, è entrato a pieno titolo tra le leggende del calcio italiano e mondiale. Cordoglio unanime nello sport. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati 2 uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Come decir che mi parte mil la esquinita de mi hueso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: morto a Milano Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni, si è spento nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro. Creò Exodus per il recupero dei tossicodipendenti, proprio nella sede della fondazione sarà allestita la camera ardente. Cambiamo argomento: saliti a 37.000 i migranti rientrati in Marocco dopo essere arrivati a Ceuta, 60.000 quelli complessivamente giunti nell'enclave. Re Felipe telefona al premier Sanchez e ai presidenti di Ceuta e Melilla per fare il punto della situazione. Sanchez parla di attacco alla sovranità della Spagna. Hamas accetta di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma precisa che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Stati Uniti, secondo Donald Trump, non c'è l'Iran dietro l'attacco informatico che si è verificato in Minnesota. Il presidente attribuisce l'accaduto ai responsabili dello Stato, bollandoli come incompetenti. Il caldo africano torna a interessare l'Italia. Domani 19 le città con bollino rosso, domenica saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. Chiudiamo con il calcio: martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. I 6 scudetti e le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte con il Milan hanno fatto entrare il capitano rossonero tra le leggende del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti il bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un 20enne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, Marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te.

A volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni, il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un ventenne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, Marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni, il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale Azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un ventenne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, Marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

Persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni, il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti il bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un ventenne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni, il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti il bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un ventenne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, Marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni, il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un ventenne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, Marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è